taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre, il futuro che arriva chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende alla testa,

già più di tanto, più delle terre sognate, più dei biglietti senza ritorno da

grandi da così lontano, tra quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare. Tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare. È solo musica leggera.

tondo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre il futuro che viene a darci fiato. Questa notte che corre il futuro che viene, chissà se ha fiato.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

riesci a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

sogni in un secondo, in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: pollici vuoti, sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga Bonelli, sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.

0: E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò.

uscito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

ho amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.

Vorrei guardarmi con gli occhi degli altri, capire chi sono, che non è facile amare se stessi e dirsi perdono.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

tavolo per non farlo ballare. Sei un tipo da locale e un tipo da evitare. Mi manderai 100 vocali prima di arrivare. Finisco a ricordarti sotto al bosco verticale, a fare il morto a galla sul cemento. Un gatto che mi annusa e torna dentro. La luna dietro a nuvole bianche ci cambia aspetto. Ti chiamo ultima volta, poi ti giuro che

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole mi torna.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi. Mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

sempre. L'amore va, impone, frattura, frappone, un attore cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

0: Italia Top, la classifica numero 10.
1: Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

consegnare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio

consegnare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio

dato un segnale quando verrà il tuo cielo laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio

consegnare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo

0: usines Fiat, évidemment, Forte dei Marmi Arezzo, que connaît bien Michel, en Toscane, Venise, Milan, Capri, Naples, Roma, il Trastevere, et aussi aux quatre coins du monde, la Côte d'Azur, Nice, Cannes, Monaco, Villefranche-sur-Mer. Voilà les Agnelli. Quelques petites anecdotes. Bah, tout le monde rêve évidemment de cette Dolce Vita, hein, surtout en France en ce moment, que ce soit au niveau de la gastronomie, à tous les niveaux, tout le monde rêve de cette Dolce Vita à l'italienne. Lui, il l'a vraiment vécu, il en a été acteur, et même de la Dolce Vita, le film, puisqu'il a été sur le tournage de la Dolce Vita, il s'est entiché d'Anita Hedberg, et sais-tu pourquoi Anita Hedberg n'était pas au Festival de Cannes à la présentation de la Dolce Vita de Fellini en 1960?
1: Parce qu'elle était avec Marco Bellocchio.
0: Non, elle était avec Gianni Agnelli. Anita Hedberg était avec Gianni Agnelli à ce moment-là, c'est pour ça qu'elle n'était pas présente. C'est quand même incroyable comme histoire. C'était en 60. En 62, il a passé tout l'été avec Jackie Kennedy, donc il a eu les plus belles femmes à ses bras. Pamela Churchill, un des plus grands séducteurs que le monde ait connu, peut-être après Raffaele D'Agostini. Mais c'est vrai que il a eu un destin un peu comme les Kennedy, avec beaucoup d'accidents de voiture, des accidents d'avion. Son père, Eduardo Agnelli, est mort dans un accident d'avion. Sa mère, elle est morte dans un accident de voiture. C'est l'histoire. Donc sa mère était très très importante pour lui. La Stampa, évidemment, ils ont racheté la Stampa, la Juve, le Sanzano, les moteurs d'avion, Ferrari. Donc c'est vraiment tout un pan de l'histoire industrielle de l'Italie dans ce film. Gianni le Magnifique, un peu comme Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald. Voilà, je vous encourage à le lire, c'est très très bien documenté. Une BD, c'est Mussolini Avanti Popolo, voilà, ça c'est aussi à lire. Une autre BD, c'est La course des mille miglia, qui est sortie il y a pas très longtemps. Donc c'est Mauro Caldi qui signe le tome 1 de cette BD. Voilà, le rallye des mille miglia, Roma, Brescia, Roma, qui fait l'objet d'une BD, elle est mythique, 24 édition. Entre 27 et 1957. Voilà, pour les fans de voitures et aussi de BD, c'est très bien. À signaler quand même le festival de la BD de Luc en Toscane, ça sera du 28 octobre au 1er novembre, plus grand festival de BD en Europe, deuxième plus grand festival au monde après le Comiket à Tokyo. Il faut quand même savoir.
1: Et Angoulême.
0: Là aussi, oui, mais l'Italie, avec les fumettes, elle est bien là. Rosario Rigamari, qui avait reçu Michel ici, une Sexe et Musique. Alors là, c'est vrai qu'on a tous les liens entre Sexe et Musique. Il est évidemment expert de la musique italienne, mais pas que. Là, on a toute la musique mondiale, notamment toutes les divas américaines qui sont vraiment très outrancières. Madonna, évidemment, c'était une des précurseuses avec Mylène Farmer aussi en France. Enfin, voilà. C'est aussi à lire parce que Rosario Rigamari, c'est un grand expert de la musique. On va s'écouter le maire de Bobbio qui va donc nous parler aussi de ses relations avec Marco Bellocchio. Voilà, on va revenir un petit peu en Italie, en Émilie-Romagne. Bobbio, c'est le pont de la Gioconde de Da Vinci, le Castello Manaspina, un des plus beaux villages d'Italie. Je crois que c'est le premier plus beau village d'Italie qui a été élu. Donc en 2019, ça a été le premier. Bobbio, voilà, on écoute tout de suite le maire de Bobbio qui a répondu très gentiment à mes questions. C'était au sommet du Monte Crocilia pour la fête annuelle du Monte Crocilia, à 1600 mètres d'altitude.
2: Roberto Pasquali, sindaco della città di Bobbio.
0: La cattedrale, il Duomo, la chiesa San Lorenzo, Ponte Gobbo, San Colombano, l'abbazia, il chiostro, il Bobbio Film Festival, i battareux, i saloni, i porcini secchi, i macaron alla bubiesa, tutto ciò che simbolizza il territorio della città di Bobbio, il vescovado di Bobbio Piacenza, come un piccolo torrente ha dato vita a uno dei borghi più belli d'Italia, secondo lei?
2: Più che un piccolo torrente, credo che sia un grande santo che ha dato vita alla città di Bobbio. Poi casualmente era sul torrente, sulla fiume Trebbia, ma San Colombano, partendo dall'Irlanda del Nord, è arrivato attraversando la Francia, attraverso la Svizzera, attraverso l'Austria, è arrivato a Bobbio e ha creato il suo ultimo cenobio. Poi intorno sono cresciute tutte le cose che importanti, perché là eravamo nel 613, oggi siamo in un'epoca decisamente più vicina. E io credo che la bellezza di Bobbio certamente è legata oggi al suo fiume, è legata alla Trebbia, perché la Trebbia rappresenta il simbolo così come il simbolo lo rappresenta il Ponte Vecchio. Il Ponte Vecchio a 11 arcate, dire la verità erano 13, poi con malauguratamente il passaggio di una tangenziale l'ha portato a 11. Però intorno è cresciuta tutta una comunità che ha creduto, crede e continuerà a credere che il nostro sia uno dei borghi più belli d'Italia. Lo siamo stati eletti nel 2019, rimasti in carica a causa Covid anche nel 2020, ma io ho messo i cartelli all'inizio sulle tre strade che raggiungono Bobbio e ho scritto il borgo più bello d'Italia, perché io ritengo che sia il borgo più bello d'Italia per tutte le cose che lei mi ha detto.
0: Qual è il suo rapporto con il maestro Bellocchio?
2: Un rapporto che parte dal 1997, io allora ero vice sindaco e poi nel 99 sono diventato sindaco, sono ancora qua oggi. È un rapporto bellissimo, abbiamo creato tante cose, da un piccolo laboratorio di fare cinema siamo arrivati a un Bobbio Film Festival che rappresenta certamente il clou della nostra estate bobbiese. Non c'è estate bobbiese se non ci fosse il Bobbio Film Festival e la presenza di Marco Bellocchio, che è un maestro, ha fatto film anche con sfondo Bobbio, e questo noi non lo dimenticheremo mai, e è un cittadino onorario di Bobbio, anche se lui è nato a Piacenza, ma la sua famiglia era una famiglia bobbiese e lui è sempre venuto a Bobbio, infatti la casa ce l'hanno a Bobbio, ora ne ha comprato un'altra a Bobbio e l'ha ristrutturata e credo che si trasferirà poi anche, e io mi auguro non subito, perché deve ancora da svolgere e da creare nuovi film, perché le sue idee ogni giorno si moltiplicano, e devo dire che tutti i film che lui ha fatto sono veramente eccezionali. E l'ultimo, voglio ricordarlo, che è Portobello, lo ha fatto col cuore, lo ha fatto fedelmente a quello che è successo in quel periodo, e devo dire che ha messo anche in evidenza le incongruenze della giustizia, e su questo io personalmente non posso non dirlo, perché sono fermamente convinto che vada riformata e debba essere riformata, perché in Italia non può esistere, non può essere che ci sia un'unica graduatoria per chi fa il giudice e chi fa il pubblico ministero. Le carriere devono essere separate.
0: Allora Marco Bellocchio viene anche in seguito a San Colombano perché interroga la Chiesa. Quindi.
2: Certamente sì, però Bellocchio è una persona unica, è una persona unica, e a me lascia veramente molto, molto mi riempie il cuore quando lo vedo arrivare e che a piedi cammina lungo le vie del borgo e si ferma a parlare con tutti. Per me Bellocchio è veramente un grande maestro di cinema.
0: Per finire, qual è la sua parola preferita nella lingua italiana?
2: Bellezza. Bobbio è bellezza.
0: E il suo brano musicale preferito, il suo brano musicale italiano?
2: Io non ho... ascolto tutta la musica. E mi sono sempre piaciuti i brani di Guccini, e lo ricordiamo perché è appena venuto a mancare, e i brani di Vecchioni, perché sono brani che stanno vicino, perciò dirne uno significa sminuire gli altri. Erano due artisti, due cantanti, due compositori che hanno fatto grande la musica italiana.
0: La ringrazio molto, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata a voi.
0: Voilà, Roberto Pavecchioni, Roberto Pasquali, maire de Bobbio depuis 1999. Une info,
1: merci,
0: Alain.
1: Merci Fabrice. Oui, une info, Jean Gilly, le grand spécialiste du cinéma, nous prépare un livre sur Luchino Visconti, et Rambaldo Delli, Avogadro nous présente Poppy Popolina qui sera dans un concert acoustique le vendredi 2 octobre au 3 Baudet à 20h. C'est 64 boulevard de Clichy dans le 18e.
0: Et il y a aussi l'expo Belmondo qui arrive à la Cinémathèque.
1: Il est 11h, c'est l'heure.
3: Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
4: Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.

0: Hein, surtout en France en ce moment, que ce soit au niveau de la gastronomie, à tous les niveaux, tout le monde rêve de cette Dolce Vita à l'italienne. Lui, il l'a vraiment vécu, il en a été acteur, et même de la Dolce Vita, le film, puisqu'il a été sur le tournage de la Dolce Vita, il s'est entiché d'Anita Edberg. Et sais-tu pourquoi Anita Edberg n'était pas au Festival de Cannes à la présentation de la Dolce Vita de Fellini en 1960?
1: Parce qu'elle était avec Marco Bellocchio.
0: Non, elle était avec Gianni Agnelli. Anita Edberg était avec Gianni Agnelli. À ce moment-là, c'est pour ça qu'elle n'était pas présente. C'est quand même incroyable comme histoire. C'était en 60. En 62, il a passé tout l'été avec Jackie Kennedy. Donc, il a eu les plus belles femmes à ses bras. Pamela Churchill, un des plus grands séducteurs que le monde ait connu, peut-être après Raffaele D'Agostini. Hein. Mais c'est vrai qu'il a eu un destin un peu comme les Kennedy, avec beaucoup d'accidents de voiture, des accidents d'avion. Son père, Eduardo Agnelli, est mort dans un accident d'avion. Sa mère, elle est morte dans un accident de voiture. C'est l'histoire. Donc, sa mère était très, très importante pour lui. La Stampa, évidemment, ils ont acheté la Stampa, la Juve, le Sanzano, les moteurs d'avion, Ferrari. Donc, c'est vraiment tout un pan de l'histoire industrielle de l'Italie dans ce film. Gianni le Magnifique, un peu comme Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald. Voilà, je vous encourage à le lire, c'est très très bien documenté. Une BD, c'est Mussolini Avanti Popolo, voilà, ça c'est aussi à lire. Une autre BD, c'est La course des mille Emilia, qui est sortie il y a pas très longtemps. Donc c'est Mauro Caldi qui signe le tome 1 de cette BD. Voilà, le rallye des mille Emilia, Roma, Brescia, Roma, qui fait l'objet d'une BD, elle est mythique, 24 édition entre 27 et 1957. Voilà, pour les fans de voitures et aussi de BD, c'est très bien. À signaler quand même le festival de la BD de Luc en Toscane, ça sera du 28 octobre au 1er novembre, plus grand festival de BD en Europe, deuxième plus grand festival au monde après le Comiket à Tokyo. Ah, il faut quand même savoir.
1: Et Angoulême.
0: Là aussi, oui,
1: part.
0: Mais l'Italie, avec les fumettes, elle est bien là. Rosario Rigamari, qui avait reçu Michel ici une Sexe et Musique. Alors là, c'est vrai qu'on a tous les liens entre Sexe et Musique. Il est évidemment expert de la musique italienne, mais pas que. On a toute la musique mondiale, notamment toutes les divas américaines qui sont vraiment très outrancières. Madonna, évidemment, c'était une des précurseuses avec Mylène Farmer aussi en France. Enfin, voilà. C'est aussi c'est à lire parce que Rosario Rigamari, c'est un grand expert de la musique. On va s'écouter le maire de Bobbio qui va donc nous parler aussi de ses relations avec Marco Bellocchio. Voilà, on va revenir un petit peu en Italie, en Émilie-Romagne. Bobbio, c'est le pont de la Gioconde de Da Vinci, le Castello Malaspina, un des plus beaux villages d'Italie. Je crois que c'est le premier plus beau village d'Italie qui a été élu. Donc en 2019, ça a été le premier. Bobbio, voilà, on écoute tout de suite le maire de Bobbio qui a répondu très gentiment à mes questions. C'était au sommet du Monte Crocilia pour la fête annuelle du Monte Crocilia à 1600 mètres d'altitude.
2: Roberto Pasquali, sindaco della città di Bobbio.
0: La cattedrale, il Duomo, la chiesa San Lorenzo, Ponte Gobbo, San Colombano, l'abbazia, il chiostro, il Bobbio Film Festival, i battareux, i saloni, i porcini secchi, i macaroni alla bubiesa, tutto ciò che simbolizza il territorio della città di Bobbio, il vescovado di Bobbio Piacenza, come un piccolo torrente ha dato vita a uno dei borghi più belli d'Italia, secondo lei?
2: Più che un piccolo torrente, credo che sia un grande santo che ha dato vita alla città di Bobbio. Poi casualmente era sul torrente, sul fiume Trebbia, ma San Colombano, partendo dall'Irlanda del Nord, è arrivato attraversando la Francia, attraverso la Svizzera, attraverso l'Austria, è arrivato a Bobbio e ha creato il suo ultimo cenobio. Poi intorno sono cresciute tutte le cose che importanti, perché là eravamo nel 613, oggi siamo in un'epoca decisamente più vicina. E io credo che la bellezza di Bobbio certamente è legata oggi al suo fiume, è legata alla Trebbia, perché la Trebbia rappresenta il simbolo, così come il simbolo lo rappresenta il Ponte Vecchio. Il Ponte Vecchio ha 11 arcate, dire la verità erano 13, poi con malauguratamente il passaggio di una tangenziale l'ha portato a 11. Però intorno è cresciuta tutta una comunità, una comunità che ha creduto, crede e continuerà a credere che il nostro sia uno dei borghi più belli d'Italia. Lo siamo stati eletti nel 2019, rimasti in carica a causa Covid anche nel 2020, ma io ho messo i cartelli all'inizio sulle tre strade che raggiungono Bobbio e ho scritto il borgo più bello d'Italia, perché io ritengo che sia il borgo più bello d'Italia per tutte le cose che lei mi ha detto.
0: Qual è il suo rapporto con il maestro Bellocchio?
2: Un rapporto che parte dal 1997, io allora ero vice sindaco e poi nel 99 sono diventato sindaco, sono ancora qua oggi. È un rapporto bellissimo, abbiamo creato tante cose, da un piccolo laboratorio di fare cinema siamo arrivati a un Bobbio Film Festival che rappresenta certamente il clou della nostra estate bobbiese. Non c'è estate bobbiese se non ci fosse il Bobbio Film Festival e la presenza di Marco Bellocchio, che è un maestro, ha fatto film anche con sfondo Bobbio, e questo noi non lo dimenticheremo mai. E è un cittadino onorario di Bobbio, anche se lui è nato a Piacenza, ma la sua famiglia era una famiglia bobbiese e lui è sempre venuto a Bobbio, infatti la casa ce l'hanno a Bobbio, ora ne ha comprato un'altra a Bobbio e l'ha ristrutturata, e credo che si trasferirà poi anche, e io mi auguro non subito, perché deve ancora da svolgere e da creare nuovi film, perché le sue idee ogni giorno si moltiplicano, e devo dire che tutti i film che lui ha fatto sono veramente eccezionali. E l'ultimo, voglio ricordarlo, che è Portobello, lo ha fatto col cuore, lo ha fatto fedelmente a quello che è successo in quel periodo, e devo dire che ha messo anche in evidenza le incongruenze della giustizia, e su questo io personalmente non posso non dirlo, perché sono fermamente convinto che vada riformata e debba essere riformata, perché in Italia non può esistere, non può essere che ci sia un'unica graduatoria per chi fa il giudice e chi fa il pubblico ministero. Le carriere devono essere separate.
0: Allora, Marco Bellocchio viene anche in seguito a San Colombano perché interroga la Chiesa. Quindi.
2: Certamente sì, però Bellocchio è una persona unica, e a me lascia veramente molto, molto mi riempie il cuore quando lo vedo arrivare e che a piedi cammina lungo le vie del borgo e si ferma a parlare con tutti. Per me Bellocchio è veramente un grande maestro di cinema.
0: Per finire, qual è la sua parola preferita nella lingua italiana?
2: Bellezza. Bobbio è bellezza.
0: E il suo brano musicale preferito, il suo brano musicale italiano?
2: Io non ho... ascolto tutta la musica. E mi sono sempre piaciuti i brani di Guccini, e lo ricordiamo perché è appena venuto a mancare, e i brani di Vecchioni, perché sono brani che stanno vicino, perciò dirne uno significa sminuire gli altri. Erano due artisti, due cantanti, due compositori che hanno fatto grande la musica italiana.
0: La ringrazio molto, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata a voi.
0: Voilà, Roberto Pavecchioni, Roberto Pasquali, maire de Bobbio depuis 1999. Une info,
1: merci
0: Alain.
1: Merci Fabrice. Oui, une info, Jean Gilly, le grand spécialiste du cinéma, nous prépare un livre sur Luchino Visconti, et Rambaldo Degli Avogadro nous présente Poppy Popolina, qui sera dans un concert acoustique le vendredi 2 octobre au 3 Baudet à 20h, c'est 64 boulevard de Clichy dans le 18e.
0: Et il y a aussi l'Expo Belmondo qui arrive à la Cinémathèque.
1: Il est 11h, c'est l'heure.
3: Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino. Alors on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui il va faire beau, donc il faut en profiter.

0: n'était pas au Festival de Cannes à la présentation de La Dolce Vita de Fellini en 1960.
1: Parce qu'elle était avec Marco Bellocchio.
0: Non, elle était avec Gianni Agnelli. Anita Edberg était avec Gianni Agnelli à ce moment-là. C'est pour ça qu'elle n'était pas présente. C'est quand même incroyable comme histoire. C'était en 60. En 62, il a passé tout l'été avec Jackie Kennedy. Donc, il a eu les plus belles femmes à ses bras. Pamela Churchill, un des plus grands séducteurs que le monde ait connu, peut-être après Raffaele D'Agostini. Mais c'est vrai que il a eu un destin un peu comme les Kennedy, avec beaucoup d'accidents de voiture, des accidents d'avion. Son père, Eduardo Agnelli, est mort dans un accident d'avion. Sa mère, elle est morte dans un accident de voiture. C'est l'histoire. Donc sa mère était très très importante pour lui. La Stampa, évidemment, ils ont racheté la Stampa, la Juve, le Cinzano, les moteurs d'avion, Ferrari. Donc c'est vraiment tout un pan de l'histoire industrielle de l'Italie dans ce film. Gianni le Magnifique, un peu comme Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald. Voilà, je vous encourage à le lire, c'est très très bien documenté. Une BD, c'est Mussolini Avanti Popolo, voilà, ça c'est aussi à lire. Une autre BD, c'est La course des mille Emilia, qui est sortie il y a pas très longtemps. Donc c'est Mauro Caldi qui signe le tome 1 de cette BD. Voilà, le rallye des mille Emilia, Roma, Brescia, Roma, qui fait l'objet d'une BD. Elle est mythique, 24 édition entre 27 et 1957. Voilà, pour les fans de voitures et aussi de BD, c'est très bien. À signaler quand même le festival de la BD de Luc en Toscane. Ça sera du 28 octobre au 1er novembre. Plus grand festival de BD en Europe. Deuxième plus grand festival au monde après le Comiket à Tokyo. Ah, il faut quand même savoir.
1: Et Angoulême.
0: Là aussi, oui,
1: part.
0: Mais l'Italie, avec les fumettes, elle est bien là. Rosario Rigamari, qui avait reçu Michel ici une Sexe et Musique. Alors là, c'est vrai qu'on a tous les liens entre Sexe et Musique. Il est évidemment expert de la musique italienne, mais pas que. Là, on a toute la musique mondiale, notamment toutes les divas américaines qui sont vraiment très outrancières. Madonna, évidemment, c'était une des précurseuses avec Mylène Farmer aussi en France. Enfin, voilà. C'est aussi à lire parce que Rosario Rigamari, c'est un grand expert de la musique. On va s'écouter le maire de Bobbio qui va donc nous parler aussi de ses relations avec Marco Bellocchio. Voilà, on va revenir un petit peu en Italie, en Émilie-Romagne. Bobbio, c'est le pont de la Gioconde de Da Vinci, le Castello Malaspina, un des plus beaux villages d'Italie. Je crois que c'est le premier plus beau village d'Italie qui a été élu. Donc en 2019, ça a été le premier. Bobbio, voilà, on écoute tout de suite le maire de Bobbio qui a répondu très gentiment à mes questions. C'était au sommet du Monte Crocilia pour la fête annuelle du Monte Crocilia à 1600 mètres d'altitude.
2: Roberto Pasquali, sindaco della città di Bobbio.
0: La cattedrale, il Duomo, la chiesa San Lorenzo, Ponte Gobbo, San Colombano, l'abbazia, il chiostro, il Bobbio Film Festival, i battareux, i saloni, i porcini secchi, i macaroni alla bubiesa, tutto ciò che simbolizza il territorio della città di Bobbio, il vescovado di Bobbio Piacenza. Come un piccolo torrente ha dato vita a uno dei borghi più belli d'Italia, secondo lei?
2: Più che un piccolo torrente, credo che sia un grande santo che ha dato vita alla città di Bobbio. Poi casualmente era sul torrente, sul fiume Trebbia, ma San Colombano, partendo dall'Irlanda del Nord, è arrivato attraversando la Francia, attraverso la Svizzera, attraverso l'Austria, è arrivato a Bobbio e ha creato il suo ultimo cenobio. Poi intorno sono cresciute tutte le cose che importanti, perché là eravamo nel 613, oggi siamo in un'epoca decisamente più vicina. E io credo che la bellezza di Bobbio certamente è legata oggi al suo fiume, è legata alla Trebbia, perché la Trebbia rappresenta il simbolo, così come il simbolo lo rappresenta il Ponte Vecchio. Il Ponte Vecchio a 11 arcate, dire la verità erano 13, poi con malauguratamente il passaggio di una tangenziale l'ha portato a 11. Però intorno è cresciuta tutta una comunità che ha creduto, crede e continuerà a credere che il nostro sia uno dei borghi più belli d'Italia. Lo siamo stati eletti nel 2019, rimasti in carica a causa Covid anche nel 2020, ma io ho messo i cartelli all'inizio sulle tre strade che raggiungono Bobbio e ho scritto il borgo più bello d'Italia, perché io ritengo che sia il borgo più bello d'Italia per tutte le cose che lei mi ha detto.
0: Qual è il suo rapporto con il maestro Bellocchio?
2: Un rapporto che parte dal 1997, io allora ero vice sindaco e poi nel 99 sono diventato sindaco, sono ancora qua oggi. È un rapporto bellissimo, abbiamo creato tante cose, da un piccolo laboratorio di fare cinema siamo arrivati a un Bobbio Film Festival che rappresenta certamente il clou della nostra estate bobbiese. Non c'è estate bobbiese se non ci fosse il Bobbio Film Festival e la presenza di Marco Bellocchio, che è un maestro, ha fatto film anche con sfondo Bobbio, e questo noi non lo dimenticheremo mai. E è un cittadino onorario di Bobbio, anche se lui è nato a Piacenza, ma la sua famiglia era una famiglia bobbiese e lui è sempre venuto a Bobbio, infatti la casa ce l'hanno a Bobbio, ora ne ha comprato un'altra a Bobbio e l'ha ristrutturata, e credo che si trasferirà poi anche, e io mi auguro non subito, perché deve ancora da svolgere e da creare nuovi film, perché le sue idee ogni giorno si moltiplicano, e devo dire che tutti i film che lui ha fatto sono veramente eccezionali. E l'ultimo, voglio ricordarlo, che è Portobello, lo ha fatto col cuore, lo ha fatto fedelmente a quello che è successo in quel periodo, e devo dire che ha messo anche in evidenza le incongruenze della giustizia, e su questo io personalmente non posso non dirlo, perché sono fermamente convinto che vada riformata e debba essere riformata, perché in Italia non può esistere, non può essere che ci sia un'unica graduatoria per chi fa il giudice e chi fa il pubblico ministero. Le carriere devono essere separate.
0: Allora, Marco Bellocchio viene anche in seguito a San Colombano perché interroga la Chiesa. Quindi.
2: Certamente sì, però Bellocchio è una persona unica, e a me lascia veramente molto, molto mi riempie il cuore quando lo vedo arrivare e che a piedi cammina lungo le vie del borgo e si ferma a parlare con tutti. Per me Bellocchio è veramente un grande maestro di cinema.
0: Per finire, qual è la sua parola preferita nella lingua italiana?
2: Bellezza. Bobbio è bellezza.
0: E il suo brano musicale preferito, il suo brano musicale italiano?
2: Io non ho... ascolto tutta la musica. E mi sono sempre piaciuti i brani di Guccini, e lo ricordiamo perché è appena venuto a mancare, e i brani di Vecchioni, perché sono brani che stanno vicino, perciò dirne uno significa sminuire gli altri. Erano due artisti, due cantanti, due compositori che hanno fatto grande la musica italiana.
0: La ringrazio molto, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata a voi.
0: Voilà, Roberto Pavecchioni, Roberto Pasquali, maire de Bobbio depuis 99. Une info,
1: merci
0: Alain.
1: Merci Fabrice. Oui, une info, Jean Gilly, le grand spécialiste du cinéma, nous prépare un livre sur Luchino Visconti, et Rambaldo Degli Avogadro nous présente Poppy Popolina, qui sera dans un concert acoustique le vendredi 2 octobre au 3 Baudet à 20h, c'est 64 boulevard de Clichy dans le 18e.
0: Et il y a aussi l'Expo Belmondo qui arrive à la Cinémathèque.
1: Il est 11h, c'est l'heure.
3: Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
4: vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.

0: Kennedy, donc il a eu les plus belles femmes à ses bras, Pamela Churchill, un des plus grands séducteurs que le monde ait connu, peut-être après Raffaele d'Agostini. Hein. Mais c'est vrai que il a eu un destin un peu comme les Kennedy, avec beaucoup d'accidents de voiture, des accidents d'avion. Son père, Edward O'Neill, est mort dans un accident d'avion. Sa mère, elle est morte dans un accident de voiture. C'est l'histoire. Donc sa mère était très, très importante pour lui. La Stampa, évidemment, ils ont racheté la Stampa, la Juve, le Cinzano, les moteurs d'avion, Ferrari. Donc c'est vraiment tout un pan de l'histoire industrielle de l'Italie dans ce film. Gianni le Magnifique, un peu comme Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald. Voilà, je vous encourage à le lire, c'est très très bien documenté. Une BD, c'est Mussolini Avanti Popolo, voilà, ça c'est aussi à lire. Une autre BD, c'est La course des mille Emilia, qui est sortie il y a pas très longtemps. Donc c'est Mauro Caldi qui signe le tome 1 de cette BD. Voilà, le rallye des mille Emilia, Roma, Brescia, Roma, qui fait l'objet d'une BD. Elle est mythique, 24 édition entre 27 et 1957. Voilà, pour les fans de voitures et aussi de BD, c'est très bien. À signaler quand même le festival de la BD de Luc en Toscane. Ça sera du 28 octobre au 1er novembre. Plus grand festival de BD en Europe. Deuxième plus grand festival au monde après le Comiket à Tokyo. Ah, il faut quand même savoir.
1: Et Angoulême.
0: Là aussi, oui,
1: part.
0: Mais l'Italie, avec les fumettes, elle est bien là. Rosario Rigamari, qui avait reçu Michel ici, une Sexe et Musique. Alors là, c'est vrai qu'on a tous les liens entre Sexe et Musique. Il est évidemment expert de la musique italienne, mais pas que. On a toute la musique mondiale, notamment toutes les divas américaines qui sont vraiment très outrancières. Madonna, évidemment, c'était une des précurseuses avec Mylène Farmer aussi en France. Enfin, voilà. C'est aussi c'est à lire parce que Rosario Rigamari, c'est un grand expert de la musique. On va s'écouter le maire de Bobbio qui va donc nous parler aussi de ses relations avec Marco Belloc. Voilà, on va revenir un petit peu en Italie, en Émilie-Romagne. Bobbio, c'est le pont de la Gioconda de Da Vinci, le Castello Malaspina, un des plus beaux villages d'Italie. Je crois que c'est le premier plus beau village d'Italie qui a été élu. Donc en 2019, ça a été le premier. Bobbio, voilà, on écoute tout de suite le maire de Bobbio qui a répondu très gentiment à mes questions. C'était au sommet du Monte Crocilia pour la fête annuelle du Monte Crocilia à 1600 mètres d'altitude.
2: Roberto Pasquali, sindaco della città di Bobbio.
0: La cattedrale, il Duomo, la chiesa San Lorenzo, Ponte Gobbo, San Colombano, l'abbazia, il chiostro, il Bobbio Film Festival, i battareux, i saloni, i porcini secchi, i macaroni alla bubiesa, tutto ciò che simbolizza il territorio della città di Bobbio, il vescovado di Bobbio Piacenza. Come un piccolo torrente ha dato vita a uno dei borghi più belli d'Italia, secondo lei?
2: Più che un piccolo torrente, credo che sia un grande santo che ha dato vita alla città di Bobbio. Poi casualmente era sul torrente, sul fiume Trebbia, ma San Colombano, partendo dall'Irlanda del Nord, è arrivato attraversando la Francia, attraverso la Svizzera, attraverso l'Austria, è arrivato a Bobbio e ha creato il suo ultimo cenobio. Poi intorno sono cresciute tutte le cose che importanti, perché là eravamo nel 613, oggi siamo in un'epoca decisamente più vicina. E io credo che la bellezza di Bobbio certamente è legata oggi al suo fiume, è legata alla Trebbia, perché la Trebbia rappresenta il simbolo, così come il simbolo lo rappresenta il Ponte Vecchio. Il Ponte Vecchio a 11 arcate, dire la verità erano 13, poi con malauguratamente il passaggio di una tangenziale l'ha portato a 11. Però intorno è cresciuta tutta una comunità che ha creduto, crede e continuerà a credere che il nostro sia uno dei borghi più belli d'Italia. Lo siamo stati eletti nel 2019, rimasti in carica a causa Covid anche nel 2020, ma io ho messo i cartelli all'inizio sulle tre strade che raggiungono Bobbio e ho scritto il borgo più bello d'Italia, perché io ritengo che sia il borgo più bello d'Italia per tutte le cose che lei mi ha detto.
0: Qual è il suo rapporto con il maestro Bellocchio?
2: un rapporto che parte dal 1997, io allora ero vice sindaco e poi nel 99 sono diventato sindaco, sono ancora qua oggi. È un rapporto bellissimo, abbiamo creato tante cose, da un piccolo laboratorio di fare cinema siamo arrivati a un Bobbio Film Festival che rappresenta certamente il clou della nostra estate bobbiese. Non c'è estate bobbiese se non ci fosse il Bobbio Film Festival e la presenza di Marco Bellocchio, che è un maestro, ha fatto film anche con sfondo Bobbio, e questo noi non lo dimenticheremo mai. E è un cittadino onorario di Bobbio, anche se lui è nato a Piacenza, ma la sua famiglia era una famiglia bobbiese e lui è sempre venuto a Bobbio, infatti la casa ce l'hanno a Bobbio, ora ne ha comprato un'altra a Bobbio e l'ha ristrutturata, e credo che si trasferirà poi anche, e io mi auguro non subito, perché deve ancora da svolgere e da creare nuovi film, perché le sue idee ogni giorno si moltiplicano, e devo dire che tutti i film che lui ha fatto sono veramente eccezionali. E l'ultimo, voglio ricordarlo, che è Portobello, lo ha fatto col cuore, lo ha fatto fedelmente a quello che è successo in quel periodo, e devo dire che ha messo anche in evidenza le incongruenze della giustizia, e su questo io personalmente non posso non dirlo, perché sono fermamente convinto che vada riformata e debba essere riformata, perché in Italia non può esistere, non può essere che ci sia un'unica graduatoria per chi fa il giudice e chi fa il pubblico ministero. Le carriere devono essere separate.
0: Allora Marco Bellocchio viene anche in seguito a San Colombano perché interroga la Chiesa. Quindi.
2: Certamente sì, però Bellocchio è una persona unica, e a me lascia veramente molto, molto mi riempie il cuore quando lo vedo arrivare e che a piedi cammina lungo le vie del borgo e si ferma a parlare con tutti. Per me Bellocchio è veramente un grande maestro di cinema.
0: Per finire, qual è la sua parola preferita nella lingua italiana?
2: Bellezza. Bobbio è bellezza.
0: E il suo brano musicale preferito, il suo brano musicale italiano?
2: Io non ho... ascolto tutta la musica. E mi sono sempre piaciuti i brani di Guccini, e lo ricordiamo perché è appena venuto a mancare, e i brani di Vecchioni, perché sono brani che stanno vicino, perciò dirne uno significa sminuire gli altri. Erano due artisti, due cantanti, due compositori che hanno fatto grande la musica italiana.
0: La ringrazio molto, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata a voi.
0: Voilà, Roberto Pavecchioni, Roberto Pasquali, maire de Bobbio depuis 1999. Une info,
1: merci
0: Alain.
1: Merci Fabrice. Oui, une info, Jean Gilly, le grand spécialiste du cinéma, nous prépare un livre sur Luchino Visconti, et Rambaldo Degli Avogadro nous présente Poppy Popolina, qui sera dans un concert acoustique le vendredi 2 octobre au 3 Baudet à 20h, c'est 64 boulevard de Clichy dans le 18e.
0: Et il y a aussi l'Expo Belmondo qui arrive à la Cinémathèque.
1: Il est 11h, c'est l'heure.
3: Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
4: Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.

0: est morte dans un accident d'avion, sa mère, elle est morte dans un accident de voiture. C'est l'histoire, donc sa mère était très très importante pour lui. La Stampa, évidemment, ils ont acheté la Stampa, ouais. La Juve, le Cinzano, les moteurs d'avion, Ferrari. Donc c'est vraiment tout un pan de l'histoire industrielle de l'Italie dans ce film. Gianni le Magnifique, un peu comme Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald. Voilà, je vous encourage à le lire, c'est très très bien documenté. Une BD, c'est Mussolini Avanti Popolo, voilà, ça c'est aussi à lire. Une autre BD, c'est La course des mille Emilia, qui est sortie il y a pas très longtemps. Donc c'est Mauro Caldi qui signe le tome 1 de cette BD. Voilà, le rallye des mille Emilia, Roma, Brescia, Roma, qui fait l'objet d'une BD, elle est mythique, 24 édition. Édition entre 27 et 1957. Voilà, pour les fans de voitures et aussi de BD, c'est très bien. À signaler quand même le festival de la BD de Luc en Toscane. Ça sera du 28 octobre au 1er novembre. Plus grand festival de BD en Europe. Deuxième plus grand festival au monde après le Comiket à Tokyo. Ah, il faut quand même savoir.
1: Et Angoulême.
0: Là aussi, oui,
1: part.
0: Mais l'Italie avec les fumettes, elle est bien là. Rosario Rigamari qui avait reçu Michel ici une Sexe et Musique. Alors là, c'est vrai qu'on a tous les liens entre Sexe et Musique. Il est évidemment expert de la musique italienne, mais pas que. On a toute la musique mondiale, notamment toutes les divas américaines qui sont vraiment très outrancières. Madonna, évidemment, c'était une des précurseuses avec Mylène Farmer aussi en France. Enfin, voilà. C'est aussi c'est à lire parce que Rosario Rigamari, c'est un grand expert de la musique. On va s'écouter le maire de Bobbio qui va donc nous parler aussi de ses relations avec Marco Belloc. Voilà, on va revenir un petit peu en Italie, en Émilie-Romagne. Bobbio, c'est le pont de la Gioconda de Da Vinci, le Castello Malaspina, un des plus beaux villages d'Italie. Je crois que c'est le premier plus beau village d'Italie qui a été élu. Donc en 2019, ça a été le premier. Bobbio, voilà, on écoute tout de suite le maire de Bobbio qui a répondu très gentiment à mes questions. C'était au sommet du Monte Crocilia pour la fête annuelle du Monte Crocilia à 1600 mètres d'altitude.
2: Roberto Pasquali, sindaco della città di Bobbio.
0: La cattedrale, il Duomo, la chiesa San Lorenzo, Ponte Gobbo, San Colombano, l'abbazia, il chiostro, il Bobbio Film Festival, i battareux, i saloni, i porcini secchi, i macaroni alla bubiesa, tutto ciò che simbolizza il territorio della città di Bobbio, il vescovado di Bobbio Piacenza. Come un piccolo torrente ha dato vita a uno dei borghi più belli d'Italia, secondo lei?
2: Più che un piccolo torrente, credo che sia un grande santo che ha dato vita alla città di Bobbio. Poi casualmente era sul torrente, sul fiume Trebbia, ma San Colombano, partendo dall'Irlanda del Nord, è arrivato attraversando la Francia, attraverso la Svizzera, attraverso l'Austria, è arrivato a Bobbio e ha creato il suo ultimo cenobio. Poi intorno sono cresciute tutte le cose che importanti, perché là eravamo nel 613, oggi siamo in un'epoca decisamente più vicina. E io credo che la bellezza di Bobbio certamente è legata oggi al suo fiume, è legata alla Trebbia, perché la Trebbia rappresenta il simbolo, così come il simbolo lo rappresenta il Ponte Vecchio. Il Ponte Vecchio a 11 arcate, dire la verità erano 13, poi con malauguratamente il passaggio di una tangenziale l'ha portato a 11. Però intorno è cresciuta tutta una comunità che ha creduto, crede e continuerà a credere che il nostro sia uno dei borghi più belli d'Italia. Lo siamo stati eletti nel 2019, rimasti in carica a causa Covid anche nel 2020, ma io ho messo i cartelli all'inizio sulle tre strade che raggiungono Bobbio e ho scritto il borgo più bello d'Italia, perché io ritengo che sia il borgo più bello d'Italia per tutte le cose che lei mi ha detto.
0: Qual è il suo rapporto con il maestro Bellocchio?
2: un rapporto che parte dal 1997, io allora ero vice sindaco e poi nel 99 sono diventato sindaco, sono ancora qua oggi. È un rapporto bellissimo, abbiamo creato tante cose, da un piccolo laboratorio di fare cinema siamo arrivati a un Bobbio Film Festival che rappresenta certamente il clou della nostra estate bobbiese. Non c'è estate bobbiese se non ci fosse il Bobbio Film Festival e la presenza di Marco Bellocchio, che è un maestro, ha fatto film anche con sfondo Bobbio, e questo noi non lo dimenticheremo mai, e è un cittadino onorario di Bobbio, anche se lui è nato a Piacenza, ma la sua famiglia era una famiglia bobbiese e lui è sempre venuto a Bobbio, infatti la casa ce l'hanno a Bobbio, ora ne ha comprato un'altra a Bobbio e l'ha ristrutturata, e credo che si trasferirà poi anche, e io mi auguro non subito, perché deve ancora da svolgere e da creare nuovi film, perché le sue idee ogni giorno si moltiplicano, e devo dire che tutti i film che lui ha fatto sono veramente eccezionali. E l'ultimo, voglio ricordarlo, che è Portobello, lo ha fatto col cuore, lo ha fatto fedelmente a quello che è successo in quel periodo, e devo dire che ha messo anche in evidenza le incongruenze della giustizia, e su questo io personalmente non posso non dirlo, perché sono fermamente convinto che vada riformata e debba essere riformata, perché in Italia non può esistere, non può essere che ci sia un'unica graduatoria per chi fa il giudice e chi fa il pubblico ministero, le carriere devono essere separate.
0: Allora Marco Bellocchio viene anche in seguito a San Colombano perché interroga la Chiesa. Quindi.
2: Certamente sì, però Bellocchio è una persona unica, e a me lascia veramente molto, molto mi riempie il cuore quando lo vedo arrivare e che a piedi cammina lungo le vie del borgo e si ferma a parlare con tutti. Per me Bellocchio è veramente un grande maestro di cinema.
0: Per finire, qual è la sua parola preferita nella lingua italiana?
2: Bellezza. Bobbio è bellezza.
0: E il suo brano musicale preferito, il suo brano musicale italiano?
2: Io non ho... ascolto tutta la musica. E mi sono sempre piaciuti i brani di Guccini, e lo ricordiamo perché è appena venuto a mancare, e i brani di Vecchioni, perché sono brani che stanno vicino, perciò dirne uno significa sminuire gli altri. Erano due artisti, due cantanti, due compositori che hanno fatto grande la musica italiana.
0: La ringrazio molto, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata a voi.
0: Voilà, Roberto Pavecchioni, Roberto Pasquali, maire de Bobbio depuis 1999. Une info,
1: merci
0: Alain.
1: Merci Fabrice. Oui, une info, Jean Gilly, le grand spécialiste du cinéma, nous prépare un livre sur Luchino Visconti, et Rambaldo Degli Avogadro nous présente Poppi Popolina, qui sera dans un concert acoustique le vendredi 2 octobre au 3 Baudet à 20h, c'est 64 boulevard de Clichy dans le 18e.
0: Et il y a aussi l'Expo Belmondo qui arrive à la Cinémathèque.
1: Il est 11h, c'est l'heure.
3: Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
4: Alors on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses, aujourd'hui il va faire beau, donc il faut en profiter,

0: Tizzoli et Nicola Ayala, quoi, qu'on a écouté, l'étudiant qu'on a écouté dans le reportage. Leur mot préféré pour Cristina, c'est spontaneità, et pour Nicola, c'est pellicola.
1: Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero, quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle dovrà riconsegnare, quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio

0: Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald. Voilà, je vous encourage à le lire, c'est très très bien documenté. Une BD, c'est Mussolini avant Popolo, voilà, ça c'est aussi à lire. Une autre BD, c'est La course des mille émilia, qui est sortie il y a pas très longtemps. Donc c'est Mauro Caldi qui signe le tome 1 de cette BD. Voilà, le rallye des mille émilia, Roma, Brescia, Roma, qui fait l'objet d'une BD, elle est mythique, 24 édition entre 27 et 1957. Voilà, pour les fans de voitures et aussi de BD, c'est très bien. À signaler quand même le festival de la BD de Luc en Toscane, ça sera du 28 octobre au 1er novembre, plus grand festival de BD en Europe, deuxième plus grand festival au monde après le Comiket à Tokyo. Ah, il faut quand même savoir.
1: Et Angoulême.
0: Là aussi, oui,
1: part.
0: Mais l'Italie, avec les fumettes, elle est bien là. Rosario Rigamari, qui avait reçu Michel ici, une Sexe et Musique. Alors là, c'est vrai qu'on a tous les liens entre Sexe et Musique. Il est évidemment expert de la musique italienne, mais pas que. On a toute la musique mondiale, notamment toutes les divas américaines qui sont vraiment très outrancières. Madonna, évidemment, c'était une des précurseuses avec Mylène Farmer aussi en France. Enfin, voilà. C'est aussi c'est à lire parce que Rosario Rigamari, c'est un grand expert de la musique. On va s'écouter le maire de Bobbio qui va donc nous parler aussi de ses relations avec Marco Belloc. Voilà, on va revenir un petit peu en Italie, en Émilie-Romagne. Bobbio, c'est le pont de la Gioconde de Da Vinci, le Castello Malaspina, un des plus beaux villages d'Italie. Je crois que c'est le premier plus beau village d'Italie qui a été élu. Donc en 2019, ça a été le premier. Bobbio, voilà, on écoute tout de suite le maire de Bobbio qui a répondu très gentiment à mes questions. C'était au sommet du Monte Crocilia pour la fête annuelle du Monte Crocilia à 1600 mètres d'altitude.
2: Roberto Pasquali, sindaco della città di Bobbio.
0: La cattedrale, il Duomo, la chiesa San Lorenzo, Ponte Gobbo, San Colombano, l'abbazia, il chiostro, il Bobbio Film Festival, i battareux, i saloni, i porcini secchi, i macaroni alla bubiesa, tutto ciò che simbolizza il territorio della città di Bobbio, il vescovado di Bobbio Piacenza, come un piccolo torrente ha dato vita a uno dei borghi più belli d'Italia, secondo lei?
2: Più che un piccolo torrente, credo che sia un grande santo che ha dato vita alla città di Bobbio. Poi casualmente era sul torrente, sul fiume Trebbia, ma San Colombano, partendo dall'Irlanda del Nord, è arrivato attraversando la Francia, attraverso la Svizzera, attraverso l'Austria, è arrivato a Bobbio e ha creato il suo ultimo cenobio. Poi intorno sono cresciute tutte le cose che importanti, perché là eravamo nel 613, oggi siamo in un'epoca decisamente più vicina. E io credo che la bellezza di Bobbio certamente è legata oggi al suo fiume, è legata alla Trebbia, perché la Trebbia rappresenta il simbolo, così come il simbolo lo rappresenta il Ponte Vecchio. Il Ponte Vecchio a 11 arcate, dire la verità erano 13, poi con malauguratamente il passaggio di una tangenziale l'ha portato a 11. Però intorno è cresciuta tutta una comunità che ha creduto, crede e continuerà a credere che il nostro sia uno dei borghi più belli d'Italia. Lo siamo stati eletti nel 2019, rimasti in carica a causa Covid anche nel 2020, ma io ho messo i cartelli all'inizio sulle tre strade che raggiungono Bobbio e ho scritto il borgo più bello d'Italia, perché io ritengo che sia il borgo più bello d'Italia per tutte le cose che lei mi ha detto.
0: Qual è il suo rapporto con il maestro Bellocchio?
2: Un rapporto che parte dal 1997, io allora ero vice sindaco e poi nel 99 sono diventato sindaco, sono ancora qua oggi. È un rapporto bellissimo, abbiamo creato tante cose, da un piccolo laboratorio di fare cinema siamo arrivati a un Bobbio Film Festival che rappresenta certamente il clou della nostra estate bobbiese. non c'è estate bobbiese se non ci fosse il Bobbio Film Festival e la presenza di Marco Bellocchio, che è un maestro, ha fatto film anche con sfondo Bobbio, e questo noi non lo dimenticheremo mai. E è un cittadino onorario di Bobbio, anche se lui è nato a Piacenza, ma la sua famiglia era una famiglia bobbiese e lui è sempre venuto a Bobbio, infatti la casa ce l'hanno a Bobbio, ora ne ha comprato un'altra a Bobbio e l'ha ristrutturata, e credo che si trasferirà poi anche, e io mi auguro non subito, perché deve ancora da svolgere e da creare nuovi film, perché le sue idee ogni giorno si moltiplicano, e devo dire che tutti i film che lui ha fatto sono veramente eccezionali. E l'ultimo, voglio ricordarlo, che è Portobello, lo ha fatto col cuore, lo ha fatto fedelmente a quello che è successo in quel periodo, e devo dire che ha messo anche in evidenza le incongruenze della giustizia, e su questo io personalmente non posso non dirlo, perché sono fermamente convinto che vada riformata e debba essere riformata, perché in Italia non può esistere, non può essere che ci sia un'unica graduatoria per chi fa il giudice e chi fa il pubblico ministero. Le carriere devono essere separate.
0: Allora Marco Bellocchio viene anche in seguito a San Colombano, perché interroga la Chiesa. Quindi.
2: Certamente sì, però Bellocchio è una persona unica, e a me lascia veramente molto, molto mi riempie il cuore quando lo vedo arrivare, e che a piedi cammina lungo le vie del borgo e si ferma a parlare con tutti. Per me Bellocchio è veramente un grande maestro di cinema.
0: Per finire, qual è la sua parola preferita nella lingua italiana?
2: Bellezza. Bobbio è bellezza.
0: E il suo brano musicale preferito, il suo brano musicale italiano?
2: Io non ho... ascolto tutta la musica. E mi sono sempre piaciuti i brani di Guccini, e lo ricordiamo, perché è appena venuto a mancare, e i brani di Vecchioni, perché sono brani che stanno vicino, perciò dirne uno significa sminuire gli altri. Erano due artisti, due cantanti, due compositori che hanno fatto grande la musica italiana.
0: La ringrazio molto, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata a voi.
0: Voilà, Roberto Pavecchioni, Roberto Pasquali, maire de Bobbio depuis 1999. Une info,
1: merci
0: Alain.
1: Merci Fabrice. Oui, une info, Jean Gilly, le grand spécialiste du cinéma, nous prépare un livre sur Luchino Visconti, et Rambaldo Degli Avogadro nous présente Poppi Popolina, qui sera dans un concert acoustique le vendredi 2 octobre au 3 Baudet à 20h, c'est 64 boulevard de Clichy dans le 18e.
0: Et il y a aussi l'Expo Belmondo qui arrive à la Cinémathèque.
1: Il est 11h, c'est l'heure.
3: RVVS 96.2 et Top Italia présente Italoscopie. Italoscopie, l'Italie en version française.
4: Alors on a retrouvé le chemin, tous les chemins mènent au studio d'RVVS pour Italoscopie, c'est parti, on est rentré, on a quand même réussi à rentrer hein, après les vacances, tout ça, et bonjour à tous, bienvenue sur RVVS 96.2, c'est la première émission d'Italoscopie de la 45e saison, et j'ai le plaisir d'accueillir avec moi en studio Annelise Desmanqué.
5: Bonjour à tous, non on n'avait pas envie de rentrer en vacances, mais voilà. Bon, on est bien obligé.
4: Il faut bien. Massimo Iacquagnel.
6: Bonjour à tous les auditeurs. On s'est quitté à la fin du printemps et on se retrouve au début de l'automne.
4: Oui, c'est ça. Et Philippe Marron à la régie, fidèle au poste.
6: Toujours présent.
4: Bonjour Philippe.
6: Bonjour. Bonjour à tous.
4: Bon, on va parler du programme dans quelques minutes, mais juste avant, on va démarrer en trombe avec un titre avec lequel on s'était quitté à la fin de la saison. Hein,
5: exactement. Vous avez annoncé les possibles Tormentoni de l'été, et il en a été un des Tormentoni de l'été.
4: Et on ne s'est pas trompé.
5: Eh non, on l'a bien entendu, écouté sur les plages cet été. Ce sont les Pinguini.

0: Italoscopie, l'Italie en version française.
1: Questo mondo tende la sua mano, forse cerca di

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: un'estate torrida che passerà alla storia come l'estate più calda del millennio. Si sfiorano 45 gradi all'ombra. Si raccomanda agli italiani di non uscire di casa nelle ore più calde, di mangiare molta frutta e verdura e soprattutto di idratarsi, bere molta acqua.
1: Acqua.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

trovarti a casa. A parte sta cosa, che, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo?

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà